le lampi d'accese favige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passarvolo il barbaro cor, a passarvolo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa va,

me sul mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per lanciare chi in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per lanciare chi in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà.

gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e l'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sta.